0: eröffnet. Alle werden zu Wort kommen, die Gelehrten, Ärzte und Weisen, alle versammelt am Krankenbett eines schwer erkrankten Patienten. Ja, manche haben ihn schon fast tot gesagt.
1: Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

so io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.